Caio, la chitarra della scuola. Sempre con la lettera grande, con un spray color frambuesa, para che lo lea l'aereo e che se una vez lo sepa. Que este manda mensaje.